0: chiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi

una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E